Adili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ok, direi che andiamo anche a musica. Ne metterò una molto conosciuta dal Giant Screw, con il titolo Rohan Lake. Ne vedo che loro non hanno questo nulla di minuto ruanullo, ya. Tama ne hanno fatto a torna del dia, del solo che dovete possedere ne abbiamo ancora snede down, se ne fate sintonizza hella. Ha molto con Yanti, e la loro non c'è nulla resta in lima punto alu me garsi nia. Yanti è da del dia, del comando che dovete possedere, caricala hella te bozzer ne attività, ciò che è buono attività, ci dovete possedere hodu. So, io ne ho commentari su Machete Portugal. Nadia un buon dia bonita, ok buon dia mosh ma un dia kalae. No yang te spero ita dia kya. No yang mosh komentar yang dehan buon dia ba mantan ma. Okay, ne be pom sintoni jaret ma unta mas eto ka musika ne be ta pusar ye komentar yang ti la belele. Mai be depois musika hoto mang kya ti belele mi ye komentar yo sa tangi radio ne okay. Ne pom sintoni jaret be ta bot leki boru kai ne be koras ni akompanya mosh yang ti dader dia. Dader solok det no bombastik dader dia dader manek no materi ni dehan de hata ide ni musika mura ka ke depois rona ya. Sylvester ni de musika fuang ne fatu kona musika ni sema kanta mang Silver. Manjidu HTF nya deh stabil. Okay, bendia mau manjitu dia kalah. Mang Nino, Nono, ne pokoras ni akompanya yang tinda der dia. Mang Nunu Gomez, bendia, bom sintoniza. No mang Nino deh yang oya kolega Balibone sei seri hane baga. Kanya lai hatena. Ami main ni sirah sari sirah Balibone hane lai hatena. Ne bom sintoniza det Balady Fiana, no user li nya deh bendia bim, bendia mosh maung. Olos maung mana? Li, kayaknya Liliana. Hai, kali ini ya. Nama Nelson yang bon dia bim bonita putar hela musik ida mai. Okay, depois mai yanti dulas hela musik apa? Imi mus dulas satu. Yanti toka tiap musik imi haksa saya mus ladun dia kira. Thank you stay. You jarli yang abin cantik los ah slay. Okay, bon dia Li, obrigada barak. Soalnya ada musik tardi namoras. Okay, kayaknya atau sentimen tu tardi deh. Nih kalau ne va tutto liuti na ita hela ho moras de na talesa ni dehan Erika Yoling holding a compagnia hela neka Erika Erika de be bon dia bindia kalai bon dia mos mong Elvis au dia obrigado insa mon dia kalai Coimbra ni dehan aha ya mos fal mai na imi mos mai fale durante ni be la conte ben be desenya de bon dia bim bonita ke bon dia mos bindia kalai yang te spera dia ke tama imi clear clear mak mos mai la ten durante ni ban be. No, iya ne husi Sylvester musika habuka o cipta Agus Klauniang. Okay, depois yang tiara iya ne iya karik download ya, yang ti foba karik sedok download yang ti troko musika seluk ya. No, JMS nya deh yang bondia okay bondia mos malaikat penggoda nya deh bondia liang gaya los bing. Ah, kita mai kasih pada lah bing banau ti mana. Agarak bing banau kalah. Sama agarak bing nak hit liman. Okay, ne bom sintoniza det veta bosira mong Elvis ne agradece ita dia kotu bin ya, thank you agradece ne gale. Okay, ne betur mai hene lahe komentari no kontaktu rumah hene turmai antes lore to bosira borono musika usdia ta ide hanya titlu murak.

Ok, direi che non manca musica, se il titolo non è molto conosciuto Crimson, con il lavoro di Genois, Hasso, non posso mettere ogni titolo Follow Me. L'ora di tutto questo non è seguito al minuto ruo. Da mani è andata fatta in attore del dia, che è il manico del petto possibile, lì vuole fans ne vuole fatta in sintonizza. Ma che dice se tigna di un buon dia, hello, buon dia, di che la è. Ok, Brasil ti detto, nire un agaggio bunak, netto, ita bunak, se me li hanno detto, mai hanno. Hai kena pam sintonisa pamang yori mawar ni dembing anti glowing loss bebas jerawat. Ah, uja efek. Nema bebas jerawat. Se efek lai ane la bebas jerawat. Na heng no yene narang ngakir uja letra Korea yang la tene yanti tu leo insa. Nyeri heng la musika super doming. Oke, depo istero ni dene ya. Nema pam sintonisa mang du santus gira were gini nebe makora se akompanya Montero nyeri ham. Mon Loriko kari akompanya hela mensajenya ninya mensajen spesial pa Mon Loriko. Jadi ha Mon Loriko or sida ma kau telefoni ba para ita mane mane det ma kolia det nesa mane mane curhat ba malu mas diak ne kala. Okay, Mon Chris jadi agradece hau diak bin. Okay, no Mon Jeno jadi Crimson ni musik kada judul Omine Ihe Tenaga Ihe Tenamor. Karak musik kada nega musik kada Ihe Tenama biar sida ma foy siluman ular jadi ha bon dia. Okay, bon dia mos. Nya naran lah siluman ular ya, mungkin tahu siluman. Jadi awak menta siluman ular, galau tak? Okay, nafati nak kompanya, nampak bom sintonis ada tu mau bom aktivitaris, karik sambil halau leter nya aktivitaris, kita dapat nya studio, okay. Nampak bom sintonis ada nafati leter betul bosira, lilu betul bosira nampak koras nih, hadiah sporan nampak karik kompanya lilu si live TikTok, radil berdada di lini ni yang. Iha live pagina Facebook Radio Liberdade Dili, website Radio Liberdade Dili, namo siya Radio Garden. Yang tidak ada riak na fatin net beta bol sira hotu, bom sintoniza, ibom trabalho balorong ohi ninyo. So, yan ila iha komentario ka kontak rumah ne, yang tesa lori tang ita bol sira barona musika, nebe makanan usi wali siya hoya titlo Super Doming.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia? Collega ca bello sira? Stop hanno in bara! O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite! Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote! Simples los! Usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite!

Udie, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.

0: senti il sapore. To tukurua lorai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Dia convinti sarà di liberarsi da tutti. Non è mai musica da fare in Lima, ma non musica fosse artista ica. No, titolo per musica collega Hokane. Di che spero musica per liberarti non fosse solo con te, ora sì, ora si mi udire. No, non è ora si loro non è mai, è tu qui da lì un minuto, torno loro e sento loro. Di che tu lei è mai, è accompagnata dalla dramma, bada che da, è mai. Dopo questo dramma, bello, un bel che in affatto, in fila, molto che ti posso dire, non offre la musica, ma ti posso dire. Tu non mi ti parlo, non tutte le dramma, non è mai.

0: Ma lo che vendi la musica in tango si bettino o titolo LDR ne be collabora o celebrato lo sni celebrato mo collabora ti bettino carichi ok anse la nesang musica ikus bai tania sormalo ya programma spazio pubblico barang o in mien so ida carga tor lo rek diak na batin barona in serata be maka manteng ya lai frequencia radio libera di linian brigare barak boita bo serne tempo ho di ronona radio libera di dili.
1: Tamare ami hakara kato anenya agresiva ita bolsin de partisipasaun ia programa espasu publiku ahusi tuku hatorai tomai to iha tuku hat liume tuku lima liume nutu hat nulurisin lima tamane obrigado bai ita bolsin de partisipasaun ami saya kesumikan husi ita bolsinnya futar tilung
0: adeus ya te proxima edisaun.

Adili. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Verona da Down Radio Liberale di Rio Frequenzia 95.8 MHz.
1: Radio Liberale FM, sia nulure sin lima puntualo MHz.

0: Radio Libertari. Libertari ya ani, Libertari ya mori.
1: I Mirona da Down Radio Libertari di Rio Frequenzia 95.
0: Senti livre ya uma, che talara susar. Radio Libertari se liberta o. Sia nono es in lima punto walo megahertz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.